Noi che perdiamo in faccia il sonno, non decimo mai perché. Vuoi che cavase non